Tu non deixis mai, tu non deixis mai, tu non deixis mai. No, non deixis mai. Ja no vull plorar, ja no vull parlar, però deixa'm mirar.